Celebramus missam de memoria beate Mariae Virginis perdolentis, cum prefazione secunda de beata Maria Virgine et prece eucharistica tertia.